0: What's up for Non-Blonde sur RCFM à 6h22, direction la vallée dorée de sa troisième étape. Nous sommes au village de Verdez et on pousse les portes du café de Lucien Mattei ce matin.
1: RCFM et Campacui.
2: Diusor u stabilimento di Obaese, u caffè di Lucien Mattei e aberto tutto l'anno. Infine, settimana a linguarno, tutti i giorni l'estate. Più come stiero, una passione per usare proprietari.
3: Allora, mi ho visto a DDE, all'equipamento. Sono standardizzato, da 50 anni, e dopo ho cominciato a piovere. Prima la ieri sua scelta d'otta, io ho un barro qua su. Qua su, dopo non mi induto, sono fatto a salamiria qua giù. Ho fatto spesa di buatta e bar. E dopo, un mese, pomponi, a compro qui, a meria, lo compro qui, e mi hanno adorato a me. Dopo il 2017 che ho tanto guarda, ho tanto tutto bene. Per un piacere, per far via appunto il paese, ha detto quello, un vincio micchio tocca di vincere, quello che da campare a cuore un paese, l'impossibile.
2: E in Deuso Caffè Lucien accoglie i paesani di Ogircondo.
3: Sono i paesani del paese, mi caduti che più uno, dopo so che lì vanno di Bicroce, di Agroce, in Ugario, di un paese, un giorno di un paese quindi. L'estate comincia ad aprire aperta lì, tutti i giorni aperta da maggio, semente a settembre, tutte le sere aperto. E dopo il venerdì e il sabato l'inverno, con cenimo. Devo trascarlo. E ci dobbiamo due persone, ora mio una lotta, o riscudemo, o controllo.
2: Fino a quando lo buerà, Lucien Mattei tenerà uso caffè, l'ultima lei azzurro gialle di Verdese.
0: Quatrième étape dans la vallée d'Oritza. Demain, nous serons au village de Vallée d'Oritza avec un jeune castagniculteur, Jean-François Diouigeli, que nous avions rencontré l'hiver dernier dans

0: trasporti prodotti pitch a voi da punta una distruzione e distruzione in banda organizzata. Sopra luogo si vedono sempre i tracci di un sinistro, benché un ristorante e l'albergo sono stati preservati. Una quindicina di spegni voghi sono stati mobilizzati per giugno e fine, ma per Luc e David Lecca, i patroni di un commercio familiare, Roland Frias, è a consternazione.
1: Dare da isguasti ci sono soprattutto stupore, l'incomprensione e poi anche lo schio. I biti Luc e David Lega hanno ricevuto ieri il sostegno di clienti numerosi, parenti e amici, come immagina che per una famiglia di Drawayaori lampa un membro di uso circondo. In questo frattempo continua l'inchiesta e privilegiata vista criminale e la polizia giudiziaria da Iaccio è stata incaricata di l'investigazione, da sapere che un scooter è stato ritrovato e arruffato vicino di un stabilimento rugiato. Secondo le nostre informazioni, poeria essere leato a due persone macchitate che seriano vudite in amatia dopo essere state disturbate da una patrulla di polizia. Malgrado scompiento e una stagione interrotta di mo subidagno, volendo i due gerenti continuare e fa fronte a sta malfatta per far campare su stabilimento di famiglia aperto da boi 76 anni.
0: In reazione ai sostegni non si sono fatti aspettare dopo l'incendio, un meridaia Stefano Sbragia ha condannato i vati pur di suo sostegno alla famiglia Lecca, come da un lato dell'opposizione. Jean-André Miniconi è di noto con qualche tempo fa da parecchi incendi criminali, denuncia fatti inaccettabili.
2: Stasera sono milioni di persone che figureranno il gelo in la stessa direzione ubunante.
0: 27 anni dopo, volta uno aspetta una nuova eclissa solare, a luna da passare davanti a Usoli per Piattalo, si ha più di 97% in denoi in Corsica. Toccava a trovare un bel luogo sposto ed aspettare la città di Usoli. Usoli si farà piattare da luna poco a poco a partire da 8 ore meno 10 di sera, in maggior parte tra 8 ore e quarto e 8 ore e mezzo. Ne parleremo a 8 ore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione stamane, Alexi Giacomoni, mediatore scientifico e fondatore d'Horizon Astronomia in Iaccio. E vediamo appuntamento noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumio, in cui una parte della squadra di RCFM vivere e compasti venimento in diretta. D'altronde sopra luogo a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione e i provvisti di spicchietti per figurare l'eclissa solare si facciano scarsi. In dell'occhiulista Iacini, sotto il peso di domande, certi professionali sono stati anche obbligati di mettere pannelli all'entrata per dire che non ce n'è più. Un'ottica di città spiega di aver venduto più di 600 padi e se non avete se verificate bene a sua origine ci vuole che li siano enormi ISO e CE, uso fabbricanti di USA identificabili e senza si spicchiette apposta la video l'eclisse di stasera può creare lesioni dell'occhio con si può curare.
2: L'elezione municipale di Ostia davanti al tribunale amministrativo un mese che viene.
0: Ieri un ricorso introdotto da due elettori duari a essere esaminato il 14 di settembre. Secondo i nostri confratelli di Via Stella, noi eletti municipali di Alice d'opposizione Uniti per Domani, condotta da Julien Morganti, si sono associati a suo ricorso. Ma Alexandre Sanguinetti, chi so i rimproveri a nante di quali sarebbero per domandare l'annullazione di selezione?
3: Parecchi motivi sono avanzati dai lagnanti, non sono mica tutti dimostrati. Prima, a propaganda istituzionale, l'anziano presidente dell'esecutivo, Gilles Simeoni, avrebbe impiegato i mezzi di accoglibilità per vaso campagna. Qualche esempio, sono dati soprattutto e comunicazione in giro al CHU di Bastia. I richiedenti parlano anche di un anziano consigliere municipale che è di nuovo agente dell'ufficio HLM accusato di aver fatto a campagna in dei quartieri sudo. L'altri motivi concernano irregolarità in deliberazione di voto o di sfogo. Prima tutti i voti nulli o anche un sommica in due processi verbali dell'elezione, creando dunque un dubbio a non tasovera nullità. Dopo, i legnanti parlano soprattutto di cifre considerate come dubidose, parlano di 300 signature così, ma di nuovo di una ventina di procurazione. I richiedenti pensano dunque che la totalità di vati riportato allo scarto di un secondo giro, 431 voti, è di natura a rimettere in causa la sincerità di un scrutinio e dunque giustifica l'annullazione.
0: Appuntamento 14 di settembre, dunque davanti al Tribunale Amministrativo di Bastia e Pacompia. È mantenuta l'allerta Zicchia in Cismonti senza affrontare un passo rinforzato. Ha donato sto martedì pomeriggio un comitato di risorse in acqua palese invece una galata all'estra di riserve sino al 5% in una settimana sola dopo due settimane di isolione di villa. L'isola è piazzata d'altronde in vigilanza arancia per questo fenomeno almeno sino a stasera. Articolo completo da Lidia, anonta al nostro sito internet. Ecco che soffa su

0: primul notizial.
1: Avea de o specie, tipește azer.
0: E specie de la mea, voi.
1: Avea deja, cu ești am begu chi, le avea deșta mai o specie.
0: E, m-am putut din nimic adăuzo. Cu să. Voi le aveți?
1: E.
0: Bon, et t'es des essais loups, une quoi, squadre RCFM ou non?
1: Non, dans ta télévision, passe.
0: Ça, c'est... Bon, bon. Allez, tu retournes à cette remise.
1: À double.
2: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti cultivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiu burro e basta.
1: Qua qua de temporalesche sudo mezzogiorno, in deugian, tru in montagna, berso a Gastanic, a fa de gazu, in bordimar e sa facchera a usol e tutta iornada, o antu elue debole moderate e poi d'imperadur e chi fermano alte per la stagione, sempre sta vigian, sempre bia di diug calor e cu 30 a 37 terai su mesiorno verso Walink, cu mesiorno di Agur, siga 35 in Deugiantru, 36 in Ayac, su 33 grai tra Walagna e Ugabigur, su sina 35 grai nanta Biagia Oriental, e pedumaneio i tempo chi sarà secco e assolanato in bordimare, a qua de chi porriano esse d'imporalesche o mesiorno in montagna, e un scambiano d'antu e d'imperature.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Dans un instant, le lycéen ajaxien du lycée Laetitia Bonaparte sera avec nous. On parle citoyenneté avec eux cette semaine. Ils sont au micro de Marion Galland.

0: O Mariaza epoki sa inkuncertu stazer in talon, erudrere de urupu banderizer in uiskoatu. Sile lantertxe FM, so setore mietzu. E beredroem u palantone squarcini beru nudizial e principiemu cu niwinimentu aspitalu dabu i 20 etani.
1: E l'eclisa sulla aria

0: Di l'eclissa sarà accimato verso 8:25 e poi si giunterà in mare usole verso 8:30. Attenti, poi erano cambiatore d'uno 2 minuti secondo luogo in 2 erede, un solo inquieniente in Corsica, non vedremo mica a vasa di sortita di l'eclissa, posto che farà notte già.
1: Vediamo appuntamento noi a partire da 5 ore in Balagna, in Lumio, in cui una parte di una squadra di RCFM vi faremo i compasti di venimento in diritto. D'altronde, sopra logo, a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione. E poi, se gli spicchietti per figliare l'eclisse si facciano scarsi, vista la domanda, allora se voi ne avete un paio, verifichetti bene le origini, ci vuole che li siano ai normi ISO e CE. Uso fabbricanti deve essere identificati e senza gli spicchietti apposta da figliare l'eclisse di stasera, può creare lesioni in dell'occhio con si può curare. Omo volerà di sicuro pigliare un ritratto di suo momento unico, ma fate caso con tunque, come i vostri occhi. O sul telefono o sul ritrattatorio devi essere protetti. Bisogna prima mettere un filtro solare venduto in dei certi magazzini o associ l'astronomia e fa qualche modifica dopo. Infine è consigliato di porre uso telefono a un appoggiatorio da pigliare un ritratto chiaro.
2: I vati diversi a Bagliotta il weekend è stata bruciata zana zana e rimane in antastra e di sanguinare.
1: A pista criminale è favorizzata dall'inchiesta d'ore. A precura d'Aiaccio ha aperto un'inchiesta in flagranza per trasporto di prodotti picciavoghi da approntare una distruzione e distruzione in banda organizzata. A polizia giudiziaria ne incarica. Secondo le nostre informazioni, 2 uomini mascherati sono fuggiti quando una vettura di polizia era passistrada. Una moto arrubata è stata ritrovata vicino al luogo e ad essa analizzata. Articolo completo da Lidia, annota al nostro sito in qua testimonianza di patroni.
2: In Cismonte mantenuta l'allerta sicchia, ma mica rinforzata.
1: Eppure, malgrado la calata maggiore di provvisti l'acqua, è ciò che ha deciso il comitato di risorse in acqua che si è tenuto a risire in Bastia. Dopo 14 ore di isolazione, Alessandro Antonini, l'autorità costata in una pressione forte nante i riservi.
3: Dopo il principio dell'anno, il dipartimento è stato in vigilanza arancina a 33 riprese. In Cismonte ci sono calate da 4% a 5% in antallopare idrolica per rapporto alla settimana scorsa. In un circondo Bastiaccio, la consumazione è soprana da 10% a 15% di un anno normale o di l'anno scorso. La situazione è ferma quantunque in mano dell'autorità che dice che non ci vuole a risparmiare l'acqua sino al periodo di ricarica di riserve aspettato il 1 ottobre o musa. Che i fiumi di un dipartimento sono quasi secchi oppure secchi, con una mancanza di biose d'80%. In questo contesto, le misure avviate alla fine del mese di luglio facendo valere i suoi effetti. 300.000 metri cubi sono stati risparmiati la settimana scorsa per rapporto a mezzana di luglio. Ferma quantunque 100.000 metri cubi d'economia da fare. E per questo che è sempre proibito di lavare vetture, di riempire piscine e che non ci vuole a rispettare l'orario per andare.
1: In questo contesto, più di 600 controlli sono stati fatti in 2 settimane dai differenti servizi. Per l'autorità, il rispetto collettivo di queste misure deve permettere a francarsela da un'allerta più dura e più severa. Il Pomontesano e qualche rudiono di Cismonte sono piazzati sto marco in vigilanza arancia per il rischio vogo di foresta. A Balagna, un nebbio, la creata e una parte dell'interno sono minacciati. Un massiccio di Gugau e Sarat in parte. D'altronde, è prolungata vigilanza arancia in corsa. Gapa Capitana, almeno sino a stasera. E pa compie in Bastia, voga non talonda o Christine L, un nuovo battito di accompagnia Corse Express sotto battaglioni italiani, è giunto a buon porto lunedì sera, lungo 32 metri, che può accogliere sino a 220 passeggeri, e propone 3 traversati, da Bastia a Livorno, Genoa e Civitavecchia. Ma prima di accogliere i primi clienti, 40 ore di navigazione sono necessarie da validare le linee marittime, quelle previste il 14 agosto sono dunque attimpati e i passeggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8:30.
2: A dopo, Balonto.
4: Toyota Monte Auto a vostro servizio da più di 25 anni in Bastia, Aiaccio e Portivecchio.
2: Udan pou sara asolana du tuta jornada, in bordimar e kume i montagne, ma su mesior no bultera no la qua de dimporales, che non ta gastanic, in de wujantru di nu in pumont e fa de gaz, a punante fa facera usol in bordimar e tuta jornada, ed imperadu refermera nu alt, e sempre cu 35 rai non ta vacciad orientale, sina 30 zete in urione di burtiwe, tu 30 zete di nu bersus arte, 35 in de wujant,

0: Ostruti, uostru telefono, o uostru irtatatoio de vini sa prutetti, bisogna prima metterlo un filtro solare venduto in dei certi magazzini o associ l'astronomia e fa qualche modifica dopo. Infine è consigliato di ponere il telefono in un appoggiatoio da pigliare un ritratto chiaro.
1: I vati diversi a Baliotta il weekend è stata bruciata Zanazan e rimane in anta strada di sanguinari.
0: E la pista criminale favorizzata dall'inchiesta d'ore e a precura da Iaccio ha aperto un'inchiesta in flagranza per trasporto di prodotti picciavoghi da pronta una distruzione e distruzione in banda organizzata a polizia giudiziaria ne incarica e secondo le nostre informazioni due uomini mascherati sono fuggiti con una vettura di polizia e rapaci strade. Una moto rubata è stata ritrovata vicino a un luogo e ad essere analizzata. Un articolo completo da legge nella nota di nostro sito in cui a testimonianza dei patroni.
1: L'elezione municipale di Ostia davanti al Tribunale Amministrativo un mese di bene.
0: E un ricorso introdotto da due elettori dovrà essere esaminato il 14 di settembre. Secondo i nostri confratelli di Via Stella, noi eletti municipali di Alice dell'Opposizione Uniti per Domani, condotta da Julien Morganti, si sono associati a questo ricorso. Ma Alessandro Zanguinetti, chi so i rimproveri ad Anta Iguali, sarebbero per domandare l'annullazione della elezione?
2: Parecchi motivi sono avanzati dai lagnanti, non sono mica tutti dimostrati. Prima, a propaganda istituzionale, l'anziano presidente dell'esecutivo, Gil Simeoni, avrebbe impiegato i mezzi di accoglienza per vaso campagna. Qualche esempio, sono dati soprattutto e comunicazione in giro a CHU di Bastia. I richiedenti parlano anche di un anziano consigliere municipale che è di nuovo agente dell'ufficio HLM accusato di aver fatto a campagna in dei quartieri sudo. L'altri motivi concernano irregolarità in deliberazione di voto o di sfogo. Prima tutti i voti nulli o anche un sommica in due processi verbali dell'elezione, creando dunque un dubbio a non tasovera nullità. Dopo, i lagnanti parlano soprattutto di cifre considerate come dubidose, parlano di 300 signature così, ma di nu di una ventina di procurazione. I richiedenti pensano dunque che a totalità di sivati riportato allo scarto di un secondo giro, 431 voti, e di natura a rimette in causa la sincerità di un scrutino e dunque giustifica l'annullazione.
0: Appuntamento dunque al 14 di settembre davanti al Tribunale Amministrativo di Bastia. Attenti, un pomontisano e qualche rudiano di Ucismonte sono piazzati stumarco in vigilanza arancia per un rischio vogo di foresta. A Balagna, un nebbio, la greata e una parte dell'interno sono concernati. Un massiccio di Ugao e lo è sarato in parte. D'altronde è prolungata vigilanza arancia in corso cap a Isuleone, almeno sino a stasera. Pa compia in Bastia, voga nanta l'onda o Christine L., un o battuto di compagnia Corse Express giunta a buon porto lunedì sera, lungo 32 metri, può accogliere sino a 220 passaggeri. Sotto battiglione italiano devi proponere tre traversate, da Bastia a Livorno, Genoa e Civitavecchia, ma prima di accogliere i primi clienti, 40 ore di navigazione sono necessarie da validare linee marittime, quelli previsti il 14 agosto sono dunque attimpati e i passaggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati. Ecco Christophe, allora ti capito, stasera quando devo pilare un ritratto di eclisse, cioè metto un piccolo, una protezione, voilà, non tutto il telefono e i spicchietti apposta.
1: Metti dei burro a guaretta di nostre burro.
0: A tutto, anche un casco, tutto.
1: A dopo, per lontano. Noi rivolterà l'informazione con Marion Galland.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Cielo spurgulato stamane, essa fa causa l'imbordi mare come in montagna, e su due mezz'giorno bulteranno la quale di imporalesche in montagna, in deu giantro, a Gastanica di Nuffa, de Gasu, in bordi mare fermerà secco d'ampo e a Solana 2, ed imperature sempre alte per la stagione, s'aspetta sino a 30 in deu giantro, 35 in antavacciato orientale, farà più caldo di nu nanta o mezz'giorno di agursiga sino a Walinku, sino a 37 a 38. E 30 zei barsu aiaccio per domani tempo a Solana due mattina nulli di più numerosi in montagna due mesioni con forse due o tre acqua di imporales che fermerà debole o antu e poi temperature sempre alte per la stagione caleranno normalmente temperature a settimana ghibane ci dice Meteo France.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Que faire ces jours-ci chez nous si vous avez quelques jours de repos? La réponse dans un instant, ce sera dans l'agenda de vos sorties. Direction ensuite le Cap Corse pour nos

0: RCFM Kunoi Sideva. Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Sono dei giorni, non ta RCFM, sia ti benvenuti, un notizialetto in cui poi lontano e scorcini, buongiorno.
2: Buongiorno Arcio, buongiorno a tutti. Stasera saranno milioni di persone a figliola uccello in la stessa direzione, o punenti, per una nuova eclissa solare 20 anni dopo, a luna da passata a onta usoli, per piattalo si più di 97% di noi in Corsica. Ne parlavamo stamani con il nostro invitato della redazione, Alexi Giacomoni, mediatore scientifico e fondatore d'Horizon Astronomia in Aiaccio, e vediamo appuntamento noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumi, in cui una parte di ascolta di RCFM vi farà mega un pasto evenimento in diretta d'altronde sopralogo a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione i provvisti di spicchietti d'altronde per figliola l'eclissa si facciano scarsi vista domanda se voi figlioletti l'eclissa senza stasera senza si spicchietti può creare lesioni in dell'occhio con se può curare è mantenuta l'allerta di chi in Cismonti senza francare un passo rinforzato ad un intu su marti dopo mezz'ora un gomitato di risorse in acqua palese invece una galata all'estra di riserve se ne ha 5% in una settimana sola dopo due settimane di isolione di villa l'isola è sempre piazzata in vigilanza arancia almeno sino a stasera in un rodiano bastiaccio a consumazione verma tra 10% e 15% sopra la media le restrizioni cominciano di contunque a portare i sovruti 300.000 metri cubi d'acqua sono stati risparmiati la settimana scorsa in cui scopo di vanni 400.000, ferma dunque un sforzo a fa, secondo la prefettura, da preservare i riservi se la ricaricava di mesca, articolo completo da Ledia, annonta al nostro sito internet e pa compia attenti, o Pumontesano e qualche rudione di Ucismonte sono spiazzati su Marco in vigilanza arancia per il rischio fuoco di foresta, a Balagna un nebbio lagreate e una parte dell'interno sono concernati, un massiccio di Ucao e Edo sarato in parte.
1: Ecco, Arturo. Ringraziamo Paolo Antò. Avete previsto qualcosa stasera, voi, per l'eclisse?
2: Manda figliolo come tutti, sempre in cui spicchietti, protezione. E anche, allora, se voi pigliate il telefono, un papiro, una foto, ci ho, la mette un speso di filtro solare e ciò fa caso di noi.
1: Ne abbiamo parlato d'altronde stamani, in cui vostri invitati rimane di noi, di
2: Lucien Luciani.
1: Lucien Luciani, che lo salutiamo. Vi ringrazio, un decioro, ci ritroviamo.
2: A dopo.
1: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Vigilance orange pour la canicule en Haute-Corse et en Corse du Sud. Vigilance jaune pour les orages aussi sur les deux départements. Demain, la vigilance orange canicule sera maintenue. Ce mercredi, le soleil domine depuis ce matin et tout au long de la journée généralement. Mais au fil de la matinée, les éclaircies vont rester belles. Mais des nuages pourront se développer rapidement sur les reliefs, notamment dans le Tarouk et dans le Courtenay. Ils pourront donner des orages jusqu'en soirée. En Haute-Corse, jusqu'à 5 mm de pluie sont attendus localement dans le Courtenay. Le vent sera généralement modéré d'est, puis de nord à nord-est avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h en milieu d'après-midi. Côté température, la chaleur reste très marquée avec 33 à 36 degrés sur toute l'île et autour de 27 à 29 degrés sur les reliefs. Une journée donc très chaude, parfois orageuse sur les reliefs, avec une vigilance particulière face au risque de canicule.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Pointer Sisters sur RCFM et pour retrouver justement Sara Maggi avec Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vettura o che camminiamo in una città straniera, non un telefonino o GPS, ci dici in dove andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? O GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. O osso GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole o segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione. O osso GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole o segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di nuovo l'altezza. O termine preciso di triangolazione satellitaria, o di no trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti a un minimo. A di la vera ci vuole sapere di no che, come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino, non è mica esattamente la stessa che qui a vera, vero precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarenti a qualche metro presso. È a questo momento che questo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio GPS vi dici «Oh cocco, gira via a Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: Edito, e ringraziai Marco Biancarelli. D'ici quelques instants, ça sera le retour de l'info présenté en langue corse par Paolo Antone Scorcini. Et puis à 11h, notre jeu ici RCFM Indouina. Vous pouvez déjà réserver votre place au 04 95 32 22 22.
2: Les éditions Radio France présentent
3: Un printemps avec Arsène Lupin.
2: Un livre et un podcast de Grégoire Bouillet.
3: Qui est-il ? Personne n'attrape le gentleman cambrioleur. Ce génie des coups de théâtre nous séduit et nous déroute. Effrontément rusé, non violent, le prince des voleurs incarne l'esprit prime sautier, drôle et audacieux.
2: Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillet. Un livre et un podcast France Inter, lu par François Morel, disponible sur l'appli Radio France.
4: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
5: Soufflez, respirez.
6: Ici RCFM,
5: c'est l'été.

0: So, on dit ciò in anta RCFM e l'informazione in cui Paolo Antonio Squarcini, buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Attenti, un pumontisano e qualche rudione di uccismonte sono piazzati stumaco in vigilanza arancia per il risico vogulivurista. A Balagna un nebbio l'agreate e una parte dell'interno sono concernati, un massiccio di ucao è sarato in parte, d'altronde è prolungata la vigilanza arancia in Corsica per Isoleone, almeno sino a stasera. Stasera, giusto appunto, saranno milioni di persone a figliolo uccello in stessa direzione verso Ponente, pa una nuova eclisse solare 27 anni dopo, a luna da passare davanti a Usoli pa piattarlo sino a più di 97% di noi in Corsica. Ne parlavamo stamani con il nostro invitato della redazione Alexi Giacomoni, fondatore d'Orizo Astronomia in Ajaccio, e vi vedeva appuntamento di noi a partire da 5 ore di sera in Balagna, in Lumio, in cui una parte della squadra di RCFM vivare mega un pasto evenimento in diretta. D'altronde, sopra luogo, a radio vi darà qualche paio di spicchietti apposta per l'occasione. I previsti spicchietti per figliolare l'eclisse si faccia di scarsi, vista la domanda se voi figliolette l'eclisse stasera senza si spicchietti può creare lesioni nell'occhio, come si può curare. E poi uomo volerà di sicuro pigliare un ritratto di suo momento unico come voi o Arthur, ma fate caso comunque, come i vostri occhi, il vostro telefono o il vostro ritrattatorio devono essere protetti. Bisogna prima mettere un filtro solare venduto in certi magazzini o a soci d'astronomia e poi fa qualche modifica dopo. Infine, è consigliato di porre il suo telefono a un appoggiatoio per pigliare un ritratto chiaro e per compia. In Bastia, voga nanta l'onda o Christine L, lungo 32 metri, può accogliere sino a 220 passaggeri. Un nuovo battito della compagnia Corse Express sotto a Battiglione Italiano devi propone a tre traversati, da Bastia a Livorno, da Bastia a Genoa e da Bastia a Civitavecchia. Ma prima di accogliere i primi clienti, 40 ore di navigazione sono necessarie da validarsi linee marittime. Quelli previsti il 14 agosto sono dunque attimpati e i passaggeri concernati sono stati contattati per essere rimborsati.
0: Parivena l'eclisse, oui. Ne abbiamo parlato, dal tronde, ma si può era guasci dappertutto, Sortinese, all'Altarocca,
1: tutto. Yeah, yeah, sicuro. Dal tronde è andata a facciate occidentali, Emilio, e poi Alexi Giacomoni ci dice stamani, in montagna e Bedino, o in mare, verso il largo di Tizzano e tutti i luoghi qui.
0: Sono belli luoghi. E salutiamo tutti gli amici che sono in Tizzano e in altro. Vi ringrazio, Paolo Antonio.
1: A presto, domani.
2: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui corsica, sabori ottanti ghinati da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, succhiuburu e basta.
3: Les deux départements sont placés en vigilance orange pour la canicule et en vigilance jaune pour les orages. Demain, la vigilance orange canicule sera maintenue. Ce mercredi, le soleil domine dès les premières heures de la journée. Au fil de la matinée, les éclaircies restent belles, mais des nuages se développent rapidement sur les reliefs, notamment en Altarocca et dans le Cortenay. Ils pourront donner des orages jusqu'en soirée. En Haute-Corse, jusqu'à 5 mm de pluie sont attendus localement dans le Cortenay. Le vent sera généralement modéré, d'est puis de nord à nord-est, avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h en milieu d'après-midi. Des températures très très marquées avec 33 à 36 degrés sur toute l'île et autour de 27 à 29 degrés sur les reliefs.
4: Ici RCFM.
5: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Messaggeri, lasciami sperare, nanta RCFM, ci pudete di dia chiamau 0495 32 22 22, pa giugai conosco.

a mulli d'ampi negri, via più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascà sotto ai mitragli.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

0: Gauthier Sibar, la Diou Bampajo, Loukou Vincent, Albertine, Ishtema Sante.
1: Ou Bampajo, Lou. Stuvio remani vigu kiweste anadura i rossu. Spunta in ligampi, in euigne, in ilogin due adara estada burtula da poguva. Come se l'usevida o audrawaiu ilomu. Libiage nue dare ricche, aberte a usole. Usoviore rossu, un rossu gi piglia l'otiu zubidu. Ma quando ci abiginemu, si scopre una bianta vine, leggera, chi si strappa appena e chi non tene mica dentu. Sabre e sinewa in pochi giorni. Quando le sempre giovano, si boccoglie prima che l'uvio risce. Si mettia in esupe, in edorte, e si dava in nu all'animali. Ci so chi udiamano a rosu la burcina. Qui bedali, si vagenu tisane per calma e aiuta a dorme. Una maniera dolce di gura o gurpu. Un nemico una bianta gi dura, ma di una bianta gi torna. Ogni anno, gli stessa scena. Infiara i gampi, senza va fugu, senza domanda nunda. E forse, di questa asovurza, tutti l'anni ci vage una sorpresa. Bagetti viuridi,

0: C'était Elton John et son tube Sacrifice à l'instant sur votre radio pour la suite. Marco Biancari, il y arrive dans Sarah Maggia. Et Odie, ci parla di un GPS. Ascoltemo.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vettura o che camminiamo in una città straniera, nanto un telefonino, un GPS, ci dici in dove andà. La prudemo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? Un GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e a posizioni precise nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole a segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come lo trova a vostra posizione. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole a segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come lo trova a vostra posizione in cui longitudine e latitudine e di nuovo l'altezza. Il termine preciso di triangolazione satellitaria, o di no, trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A di la vera ci vuole sapere di no che, come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino, non è mica esattamente la stessa che qui a vera, vero precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarenti a qualche metro presso. È a questo momento che questo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio GPS vi dici «Ogocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi chi vi guida.
0: Et en raison des fortes chaleurs et du risque élevé d'incendie, chacun

Et non, ce n'est qu'à bien Jean-Charles Massili, Giancarlo Massili, Paul Turchidoriani au micro, nous dit Didier Aostra, salut à tutti et à toutes. Luce usore udi e nanta lingua gursa, nanta l'onde di frequenza mora, anche se stasera aspetta l'eclisse, a vous cadura di sole, da seguida di noi nanta l'onde nostra, pertesi da cincore. A tecnica i cantili Camillo e Serge, alla colta telefonica, vi risponde l'amico Bruno, aspettiamo le vostre diame al 04 95 32 22 22 e aspettando di sentire la vostra oggi, stiamo a sentire la confina di sempre di Giardiluna.

0: Così bella gonfina, gonfina di sempre, tiar di luna, nantallon de 10 FM. E andiamo ai gonfine di Vizzonico di Ise. Saluto Ise.
1: Allo?
0: Ise, mi sentite?
1: Ah, sì.
0: Oh, allo?
1: Io guardo che c'è la platita, c'è in due.
0: Faccio una cosa in su gallo.
1: Oh, madonna, oggi è una piccia, eh?
0: Oh, bo. E anche previsto di non di picchia fino a... non so quando.
1: Allora, perché... andò a vedere se chi li segui.
0: Conta me da questa banda di Corsica.
1: Ah, boh, perché chi... qui a una nuova, no, che noi chiamiamo noi, io mi ne servo per cantare l'orto.
0: Sì.
1: A una nuova non si vede mai.
0: No.
1: Giro spino a terra, dunque si vede che a parte da tre giorni, da qui a tre giorni, o prima specchio, o prima come si può chiamare a parecchia maniera, o a Varza, si può chiamare in corso, abbiamo cercato Giancarlo, dato un nome per finirlo, una volta sapevo sempre, vedete, sorto qui a tre giorni.
0: Ah, d'accordo, io perché...
1: Io mi riservo per piantare l'orto, eh. Stamane ho piantato un bicchio di fagioloni.
0: Ah, i nostri cari fagioli. Io, ma quando me stasera a Vuscadura, si è abbassata dalla straparte di monti, dunque...
1: Da presso a me in Spagna, no?
0: In Catalogna.
1: Da presso a me si è davvero meglio che si è davvero in Spagna.
0: Mi barro anche a me, eh. Tutto
1: io,
0: il paese vasco.
1: Da vedere, qui non ci credo tanto. La verità, luna nuova... una nuova, porto lo spino alla terra, dunque si può mica vedere.
0: No.
1: E dopo capi tre giorni, io prima guasson in francese, dopo io prima quarto, dopo il rosso che chiamano, ma questo è un nome francese, non mi interessa mica, e dopo c'è la luna vecchia, quella è luna piena. E dopo ricomincio all'ultimo quarto a fare.
0: E allora si segui da luna per in sedò?
1: Ah, sai questa pallora.
0: Perché quella è una...
1: Opa, agine di prove.
0: Ah.
1: Questa che è interessante. Agine di prove.
0: E io?
1: E qui, per esempio, non esiste più.
0: No.
1: E tava un manico, e tava un... Bon, queste sono molto anziane. E tava un manico, o e tava una serrenda. Tagliate i vostri castagni all'una vecchia di ennaggio. Quando usuccio gente radiche e te avete con lo scopavo, se volete tagliato diritto ad avvenire ad amore diritto. Se può tagliare a luna nuova o capo di una settimana si intorcia un mano che lo sia, non importa che mano di piola di guaglione, questi sono tutti i nostri anziani a noi, opa. È finita questa. Se può tagliare un mano a luna nuova, si può non dimettere mica due ricche, un peso annato per consentirci mica perché chi è pieno di succio
0: si va già storto dopo.
1: Invece che si può tagliare a luna vecchia quando un succio è in radiche non si intorcia più nell'onda, ma quella di noi sta da perdere.
0: Ne parlavamo ieri in casa e mi diceva quella è una sapienza quantunque tremenda in se da taglia o legno eccetera, di seguida o gorso di aluna eccetera, di qualcosa che si perde. Allora
1: c'è da perdere, c'è da perdere. Quando è buon sitato un cerraro a fare così, c'è buon sitato l'una vecchia, non è mica possibile, c'è una sitata la luna nuova, quando uso, quando usuccio colla, aiuta l'occhi a apresi, ma questa c'è da perdere. Nemica Giuseppe di Vizzani che l'ha inventata qui,
0: Ah, quindi è più vecchio che al mondo, quanto a me.
1: Dunque, noi abbiamo una certa età, è così, io stamane mi ho messo un bicchio di fagioli, di fagioloni, a luna nuova.
0: Ecco. E dunque i primi fagioli...
1: E poco a fare così.
0: I primi fagioli...
1: Allora, un pino a fare così di nuovo, si è bottigliata contro luna. A contraluna non mica Giuseppe di Vizzani che l'ha inventata qui, noi se non ci vecchi ciò che è che noi non mica ha trasmesso, non si interessa nemo.
0: Ma bon, dopo si perde, peccato, perché bon, io mi ricordo Babone quando eravamo giughi, quando andava per queste macchie, di volte si dava anche un burro per le macchie, e di gira così se carchi si abbassa per questi luoghi.
1: Esattamente, ma cadena a me.
0: Ah, voilà.
1: Ah, oui, ma cadena a me. Io, a parte un mese di marzo, io sempre andiamo con Google, io sempre andiamo a cose, c'è tutto grande.
0: Ah, ecco.
1: Questa cosa. ma noi non possiamo mica trasmettere noi, per esempio.
0: Ah, boh.
1: In generale non si interessano mica, non sono mica affitto un caso per caso.
0: Mm.
1: Ci sono che si interessano, ma in generale non si interessano più.
0: Ah, è potente.
1: E lui, per finisce, come ho spiegato, per esempio, qui i tetti dei gas si avvicinano con pino, la riccio, all'arca, a luna nuova, state sempre. Come spiegate? Con una punta che gli è entrata 400 anni fa o 300 anni fa, non gli è più a cacciare.
0: Ah, si va già bene.
1: Vi rendete conto? Ti sono obbligato a tagliare un pezzo per cacciare la punta, non sorte più.
0: E
1: gli balevo il buon castagno di nuovo.
0: E perché facevano anche, dice Radio, fumiga o legno, no? Di nuovo facevano...
1: Non c'è bisogno. No, non c'è bisogno.
0: Oh.
1: Figliate un pino a luna nuova e un castagno a luna vecchia, e te la vede.
0: Oh.
1: Ma solamente noi ci hanno trasmesso, ci hanno fatto questa affare qui, ma noi non dobbiamo mica va.
0: Forse chi si interesserà
1: da qui a poco,
0: non passate mica.
1: C'è una tagliatura da tutto il mondo. Io l'urto, ce lo vedi a luna. Manco parlando di piantare contro la luna.
0: Come vi ho detto, una urta ci vorrebbe a scrivere tutta questa sabbianza gusti.
1: Sono d'accordo con voi, papà. Ad interessare quale?
0: Ad interessare perché questo tocca a Mandiusca. Mantuado ci vorrà. Ci abbiamo detto che i dampi scambiano, ne parliamo tutti i giorni. L'acqua da mancare, dunque le culture non saranno più le stesse. Dunque ci vorrà da presa a me a conoscere, arrivare a portare all'orto gasano, caviamo a cantare gas e tutti i corsi la via, poco presso.
1: Allora c'è chi è barevo di noi, per gli animali, ma io l'animale non ne parlo mica.
0: Ah.
1: È un soggetto con cui non conosco mica, non ne parlo mai. Yeah. I pastori, io a caccia e tutto, fece una luna per parecchi affari. Dunque ho visto, sono mica so.
0: Ah, no, ma io la so chi la lievo di bestie si va a qua luna.
1: Questo è un dominio, io conosco mica, non ne parlo mica. Quando in Davita c'è parlato di qualcosa che è bonificato, lo strumento non serve a nulla. Per passare a Dio serve a nulla.
0: Ah, no, a quando bocca tu buono.
1: Opa, a domani.
0: Dizia ringraziabile a domani, tenite volte. A Begi. E non andiamo mica così lontano, andiamo in corti con Stefano. Saluto a te.
2: Saluto, va bene.
0: Va bene, poi.
2: Insomma, questo esempio tutti i giorni si ne fa.
0: È una fortuna da monta da velu.
2: Giuseppe è un bravo uomo.
0: E altro. E poi lui conosce la sua terra, mi?
2: Ma tutto ciò che lui fa, ci sarebbe da messo in iscritto, fra i nomi di iscritto, che non possono mai testimoni.
0: E cosa gli ho detto io? Ce l'avrebbe a portare un cuburo ai studenti dell'università, di urte?
2: Ma guarda, non ha mica scritto a registrare, a voi va.
0: Io
2: so che se ne ha avuto dando l'affare per registrare. Parecchio affare ne ha registrato anch'io, che ho campato ad esempio gli invici. Poi mi ha campato che c'è una generazione che ha imparato con lì. Io imparavo con lì. Questo è imparato.
0: A fa un giro di caffè curtinesi, no?
2: Il caffè mica tanto che il caffè. Ma sono bevo mica io. Allora.
0: No, ma anche bevo caffè.
2: No, io questa sì, questa allora ne avevo campato oggi, ma voglio io sempre campato gli invici perché mi sono messo un capo, se voglio imparare qualcosa. Dobbiamo imparare che qui invece qua.
0: Ah, se li erano sempre qui, pare che umane l'abbiamo.
2: E per un frisco appena memoria chatti che un anno che avancia un capo e che dicono così e qua. Avancia un passato coloniale con il mio cavello.
0: Come tutti i paesi di umone.
2: So che l'hanno fatto un fiume benivolo, non erano mica andare da Daesh. Quando mi sono curato a bruciare 65 persone dopo un 20 calacuccia e impiccare 11 persone in corsa, no, non si dello da 11 anni. Pensa, non c'è mica scordassine.
0: No, allora, ma tutti i paesi
2: ha giurito a pagliare l'impiccato di Giantera Murocchi, che era un grande poeta, che se n'è andato un po' presto. Io volevo portare un omaggio oggi. Allora. Perché Coscia è meglio un paese.
0: Ah, di Niulu.
2: Paese.
0: O paese di Boeda.
2: No, i Boedi sono all'acquale.
0: Ma ce n'è di non Coscia, no?
2: Ce n'est pas encore. Bon, nous, comme on a dû être rimane, quand on l'a fatto lì, on pensava mica a trovare tutti i siburiti, eh?
0: E così mi ha detto una volta un carro di un bastia.
2: Ma Gianluca, questo è di un altro affare. Ah, qui siamo un pochino filosofici.
0: Ah, è lui, musicante, suona di piano, di cacchi sia.
2: Bon, Ali. Allora, pagina i rimpiccati. Se voglio un deniolo, ci vedo un convento. Più tempo da iolo, un cinato assato pianto, erano una sessantina, ciò si impetta lo spavento. Dopo stati straziati dai oio che macello, parecchi furono piccati, ce n'era anche uno zitello, l'hanno tutto sfracellato e di rote di coltello. Oggi chi è oggi in coscia, fate cica su una cria, si batte sempre l'angoscia, te su Marco Maria, era questo il suo nome, manco 15 anni via. Se pongi di niolo, ci viene un convento, a ramma d'ogni violo, agisce un cuento, libertà, libertà sempre, dopo tanto spavento. Eccoci. Allora, tu Marco Maria Albertini sarebbe stato un grande zio mo a bone.
0: Ah, un goccio.
2: Perché nel noi ci sono assai Marco Maria e in coscia con... E Marco Maria per me sostiene la coscia.
0: Ah.
2: Sostiene la coscia, tutti Marco Maria.
0: Nostro ceppo, dice radio.
2: C'hanno un ceppo in coscia, perché i Marco Maria portano nomi sul sedile, vedete? Ma poi si chiama Marco Maria, ma quello era Memmi. Ma la sua mamma era un Albertini. E il sedile sarebbe stato un zione di mamma di Wabone.
0: E così tramandavano a memoria di Udidillo.
2: Bellentesa. Perché in coscia ci sono l'Albertini e in Albertaccio di nuovo. Ma la differenza tra quelli di Albertaccio e quelli di coscia sono i nomucci. In corso si chiamano Marco Maria, Gian Battista, Ioanni. In Albertà c'erano i nomi giuifi, Salomone, Abramo, Joachim. Vede, so che fa differenza tra l'Albertini, l'Albertà c'è quelli di Goscia.
0: Allora, hanno i nomi di Abibbia, dice radio. Di Anziano Testamento.
2: Ah, io non ci capisco quello testamento. Vorrei a Giuseppe, che la luna viene. A notte serve ai pastori e ai ladri. L'unica che puoi piantare.
0: Da un po' un'uccio non ta banda.
2: Voglio di notte, quando montagna a me bevo, voglio di notte. Se ne va una piena, si vede a me.
0: Si vede come uiono. Mamma di bello. Queste macchie di più facile.
2: Oh, babbi, lascio lì.
0: Stefano.
2: Buonasera, alla prossima.
0: Aspettando a domani di ore. A presto.
2: Salutate a quelli che bene. No?
0: Non ci mancheremo. A beggi. Ciao Stefano. Ecco, cosa eravamo? Un popolo di viscadori, pastori, di giodino, di professori. Eravamo una varietà di livelli sociali e di professione, ma con tutti una sapienza, una conoscenza di natura che era particolare. E oggi siamo un altro affare, siamo diventati un altro affare, non è mica più cattivo, ma di sfarente. Siamo diventati e sono diventato di un nome di una canzone dell'alba, Hawaii ci ridurremo dopo.

0: pezzo diventa dull'alba e su du 5 anni fa, canzone su da 5 anni fa, non ti usa dischetto a principio, e ritroviamo a Battisto Grossetto. Saluto Batti.
1: Saluto a voi a tutti.
0: Salute.
1: Allora, c'è qui chi ha sempre ragione, c'è da farla imparare all'università i ricorsi, di alune, di tutto.
0: E gli?
1: Per le piante, per l'albero, per i pesci. Diceva questo saliente l'uomo adesso, era anziano.
0: Gli.
1: Ma non è mica ritenuto bella, un giorno che dire, dice quando una vacca piglia un toro, per esempio, al giorno onesto, mi sbaglio, ma può darsi, un vitello nasce mascio, se lei al giorno rotto, un vitello nasce femmina.
0: Oh, ecco.
1: Oui. Era anziano, mi sapeva,
0: ho tanto marchio un cubellumi.
1: A può darsi.
0: Fermo passare l'informazione così.
1: Scusate, non so mica un giorno che, per esempio, un giorno rosso se era utero nasceva mascio.
0: Ovemino,
1: e un giorno nesco, lui un treccio, ma
0: vabbè, così.
1: A sapia. E dice, per l'esperienza che vedi, ha detto. Ma guarda, qual è che sta qui?
0: Ah, oggi è un suo amico, eh? Forse qualche pastore.
1: Non sarà più niente. Teniamo in riunione per l'agricoltura. E anche un San Pietro di Venero. E ha commesso i dipendi, a Maria di Brassetta, a Maria di Brassetta, davanti alla provvittura, e ovunque, in Pusciatella, tutti i centri della riunione, per difendere l'agricoltura, in certe.
0: Sì.
1: Per godere di San Pietro di Venere, costruttore, questo era di un paese più alto di Corsica, che via che la Sima.
0: Non è mica Luzzi.
1: Insomma, il cammello è stato di Galasimo.
0: Ah, di Galasimo, boh,
1: subito. E mi sapia, affaccava un cappello. Un bastone, tra voi e voi che si era fatto pigliare poco con certi travagliando di voi.
0: Ah, Ugocio.
1: Lui vi tra un piebo, ma per breve.
0: Ne sapio.
1: Ne sapio, quanto un pesce, un prete mi può benedire. Ma non mi credo, tutto era un giovane votando.
0: Io si sta mica sempre presente di nuovo.
1: Lui è tutto a registrare, lo scrivo.
0: Se ne abbiamo registramenti di tutte queste cose.
1: Tanto un cennere.
0: Aso.
1: Tira nulla tanto. Ma ne sappiamo, io mi davo.
0: Ah, sappiamo.
1: Sappia tutto.
0: Ce l'ha di chi campavano Guanadura, dunque forse.
1: Campavano in Guanadura, sì. Tanto l'usina rinuncia, era mica un corte, non ci mancava.
0: Ah, non ci mancò di. Però nulla di manco. Forse il canterino è giunto una volta, ma addirittura l'usina non avevamo mica.
1: No, l'usina non avevamo mai.
0: No.
1: Era così prima, non mi sappiano, era anziano, voce così. Era pratica, segue.
0: Si tramandava di leva un po' leva. E i giorni a mezzo ai vecchi.
1: Per esempio, qual è la casa qui? E se vuoi che è stata una festa, per esempio, di giugno, un barmichetto, se vuoi passare dopo un 15 agosto, un barmichetto amico. Allora spiegatemi questo.
0: Ah, ecco, è baluca.
1: Come?
0: Ah,
1: io invece porcati, la sappiano questo.
0: No. Campavano con gli animali, dunque, la sappiano, campavano.
1: Campavano con gli animali, sappiano per tutto, sappiano quando giù è a segnare, quando giù è a...
0: Esattamente.
1: Tutto, quando giù a tondare, sappiamo tutto.
0: Oggi è buono, ad un dire si va già poco presso sempre, non te stesso.
1: Lui è quando è temporale, non c'è mica tondare, quindi si stanno pure. Perché l'indomani sta tutta la banda, ci sono che un DNA, anche più vende, no, non ci faccio mica, dice.
0: Normalmente no, si faccio mica.
1: Sono come noi, attenzione.
0: E poi un cuberalano.
1: Allora vi lago, buona giornata.
0: Batti, ringrazio Abi e a trovarci presto.
1: Buona giornata.
0: Aspettando, ringraziabi. A Beggi. E in corte a Waku, Gabi. Buongiorno, Gabi.
2: Saluto, ma.
0: Salute, come andiamo?
2: È sempre così, mai Beggi.
0: È così, tocchiamo legno.
2: Allora, saluti che li sono passati.
0: E?
2: Che le canavane. O calcano di corti.
0: Stefano.
2: Questo ne sa. Ma come amica ci fu.
0: Ma tutto il mondo ne sa. Mi pare che in di da Ostra tutto il mondo ha la sua pietra da buttare.
2: Tutto il mondo ha la sua pietra, ma non ce ne sanno più. E ne sanno più che me, io sono stato calcano, ma... A scuola sono andato poco, sono stato mica di chitarra.
0: Ah, ma di volte a scuola non si impara mica l'essenziale, diremo.
2: E un corso l'ha imparato un caso, non che luce,
0: E
2: mica guardato, Allora, io che ho uno studio di Nauro di Vezzoni, la male pianta di musica che ha fatto è. Questi sono buoni, mio papà.
0: E vabbè. E fai un'animazione dopo.
2: Dopo non so come. Bon, allora, ma rimane, ci sono due persone, ma ho visto due questioni. Una mi sembra di avere la risposta appena, ma lo ho mandato. Come si dice? In corso percentage.
0: Il percentage è
2: percentage.
0: O percentuale?
2: Ma lo si dice così?
0: Passo di via, enfin, in tutta maniera.
2: Bon, percentuale.
0: Percentuale.
2: Percentuale, d'accordo, gli registro. Percentuale.
0: Penso, un dopo ci sarà un'altra maniera di sicuro.
2: Quelle che hanno a
0: digerano. A
2: la seconda qua, i fedeli che vanno ucciso. Allora, io gli ho detto gli esali. Che ne pensi?
0: Perché mica, idioti. Idioti.
2: Di no, perché? Si può dire.
0: Ma quindi siamo si piuttosto un sinonimo, mica.
2: E,
0: voilà.
2: E si può dire un po' questo. Io direi sempre questo sono Cesare, Non credo tanto che frequenta la io.
0: Dopo sono mica so predini, si dice, ma predino di piuttosto.
2: No, i predini sono più stretti che le predini e quelli che serve, no?
0: Di no. Allora, quello che serve sarebbe l'abbadino, no?
2: L'abbadino. Io ho detto che tu l'abbadino.
0: Un abbadino
2: può
0: essere
2: un sacristano, no?
0: Di noi, è vero. Ma in tutti i casi...
2: C'è l'abbadino perché l'hanno fatto vedere dei giorni in corte, in una scuola, quando era giù così abbiamo messo un paese, ma uomo faceva pure in corte per altri dei giorni.
0: Allora in due, Sant'Agrogio o Sant'Eova?
2: No, qua su, a Nandesio. In Sant'Agrogio, pensate se è contento in un Sant'Agrogio. Quando venivamo a mettere una vestita come domenica, avevamo visto in Sant'Agrogio e poi partiamo dopo un processo. Oh, ma se no qua su.
0: Qua su.
2: Degli esoni, eh.
0: A Chiesa Maggiore.
2: A Chiesa Maggiore, più grande.
0: Belle stonde di vede.
2: Allora, ho inteso la storia qui a Bavaglia, facciamo una conferenza anti-Gorpinchi.
0: Esattamente, stasera.
2: I Gorpinchi non sono stato mica chiuso.
0: Di Bozio?
2: Chiuso.
0: Ah, non so mica perché, allora, sono arrivato bene perché non è mica mio specialità, ma i Gorpinchi erano signori che avevano una signoria quando a me di a poco presso Vio Morbo fino a Casinca. Dunque, e andava fino a Corti, eh. Un centro corsi che dire una famiglia, ma io, bon, erano barretti numerosi.
2: Perché in Bozio ce ne alza i Gorpinchi.
0: In Bozio di Nodi era una e faceva parte di la signoria di Gorpinchi.
2: Questo.
0: E penso che i Zogastelli, insomma, ricordo bene, si chiamavano sempre qualcosa come Pedra l'Errada, Pedre l'Errada.
2: Perché se no, la famiglia che ha un castello, dicevano castelli di Gorpinchi.
0: E allora, una lea c'è. Ma è un pezzo interessante e ringraziamo a Pierre-François Digara che è quello che fa stasera la conferenza perché i Gorpinchi di un pezzo maio di la storia di Corsica e se ne parla poche mica.
2: È vero. È come quando il pezzo della rivoluzione da Ustano si ne parla poco di Gardone.
0: Appena di più, ma di vera che si studia mica abbastanza. Diremo la storia in generale, certi punti di storia lì. Voilà, ci mancano certi punti di storia.
2: Rimane io inteso, so come si chiama una, so qua poco penso che lì, ma ormai quando sono un tagliaccio, ma che chiamate il suo paese?
0: Liliane.
2: Liliane, voilà, questo. Questa chiama il suo antello, il suo coccio barista. A me mi è accaduto, la regione che la dice che la ci si sente meno con l'Augusto, è vero. Io nell'anno 93 o va, a sedere la droga allo spiaggia di Naiaccio, era suente Naiaccio. Suente. E ho mercato, ma mi ha mandato tutto l'italiano.
0: Ah bon?
2: C'est de l'Ariane et c'est de l'Ariane. Ben, et on parle à gauche.
0: Ah, quoi, pas lourd. Hein. E portanto, come dico sempre, bon, c'è di una miglia, ancora barrenti in Ajaccio, si sente quantunque le volte un gosso è più difficile, si sente di meno, digeriamo, c'è una qualità, c'è una qualità scema, anche di bueda, di canterine, eccetera. Ma si, in Carudio, in tutti i casi, si sente di meno. Bon, corti, ne parliamo, che ti ho corti di una gita. Corsovo non è al 100%, quasi, ma di bere chi in Cismonte c'è di più logo d'oro in Carudio.
2: No, non da, io lo faccio. Poi è una che c'ha.
0: Oh, Madonna, allora. Ciò che risponde perché così no. Stasera zuppa di musumi.
2: E va.
0: Ecco.
2: Siamo a Carudio. Ma è caduta una volta al tuo mercato di italiani e si è italiani, io parlo a gusto, ma dopo parlo a gusto con le conoscenze, ma questo è mancato a me.
0: Forse
2: si è mancato,
0: si è cascato tanto ciò che gli chiamano un

0: di un proposito.
1: Oh, voglio dire un affare.
0: Io voglio un salto.
1: Batti parla sempre il grossetto prugno, ma sapete un parco di voi a parla come si parco di prugna?
0: No, allora perché?
1: Ah, mi pare che sì, una casata che dà che sta via, un tipo che si chiama a prugna, si chiama a tetta ma si chiama a prugna.
0: Ah, va.
1: Ah, oui. Ma non so come, sono mica sicuro, ma tu hai altro a mandarle.
0: Eh beh, domandiamo a niente.
1: Grossetto prugna, ci sei casati prugna.
0: Ah, forse sarà un pezzo o baisolo di grossetto, di brugna, di niente di avanti.
1: C'è qualche casa prugna, e si sei venuto a casa, come ne puoi tornare a casa?
0: Beh, insomma, è come un paese di me, casa Bieraggi, si chiama casa Bieraggi perché era la mia Bieraggi che ci stava, a Mantuado, ma se no, di volte un nome, a casa da usare un nome al paese.
1: È vero, un nome al paese, è giusto. Ma io non affari, io
0: ti dico, sento, mi sentimo male, gusti, mi pare.
1: Hai un po' di colchetti, sapete? Si trova più rutinario in corso, è sparito.
0: Ah, di vera.
1: No, ci c'erano anche nel paese, anche in una piazza battuta c'era un rutinario. Rutinario, rutinario.
0: Così di gira.
1: Poi mi sono cotto, sia francese, sia italiana, sia in corso. Ce n'è più rutinaria.
0: Dunque si può più a ruta e...
1: Allora siamo ricchi, siamo tutti ricchi in corso, tutti. Siamo BMW, elicopteri, siamo... tutto, manca nulla.
0: De volte manca l'essenziale.
1: De volte manca l'essenziale.
0: Mi
1: piace tanto sta vita così me.
0: No, quantunque ci so bella fare. E per i cortelli dice radio che anche un cortelladio, no? Un po' mica a ruda e cortelle, un cacchissi, non so mica.
1: Ma serato, opa, gritti che si face così a nero, eh?
0: Ah no.
1: Ma dopo viene nel gendarme, usate clarino, scendo, va bene, va bene. E dopo mi trovi in tribunale.
0: Scemo gore.
1: Non che mi corre.
0: E poi questa ingiustizia di un'altra affare.
1: Innanzi, quindi, faceva un amatore, così si è arrotto su quel tetto, c'è a Pesana, c'è a Lima, c'è compagnia, ma è scambiato un tempo,
0: Non so mica, forse...
1: Allora, vi mettete a vedere i vicarini a Natale, a Sanguinario, a Natale, a Napoleone. Venne subito, siete interdito, si è dei peccati, sono pago enorme, eccetera, eccetera. Mi capisci su quello lì? Sapete? Siamo...
0: So che li chiamano enorme.
1: Nel 2027, bientù. Hai capito?
0: No, ma di vera che è enorme oggi, restrizione, condizione, ce n'è assai, dunque è di più complicato. Ma per il cortello, un cortelladio, se non c'è mica un cortelladio, ecco, un bolemico, anche un stazionario, piuttosto. Cacchi sia da.
1: Lo sbaglio, no? Di stelle stesse, si sono dichiarate tutto. Tutto. Ho tempo così, va.
0: È così, è l'ebica odinca.
1: Ma Mattia, di la verità, di Nanzi, che ho parlato di lei, che non è più come Nanzi.
0: Ah no, ma penso che dia gli stessi affari per un mondo sano, mica solamente di noi.
1: Ben sicuro, è un mondo sano.
0: Di un mondo sano dopo ce la conciassi. Quelli che hanno conosciuto una gorsica di tempi lontani, di Ebera, con è più di stessa, ma dopo, i giorni, le volte, c'è quantunque una brama, c'è una ricerca di ste conoscenze anziane, di lingua gorsa, di lusi. Dunque penso che non è un convenito da fare.
1: Allora gli ho preso un taxi l'altra volta, che mi ha detto resterà, faceva talmente caldo. Gli ho mandato un taxi e gli ho detto, ci va a portarmi a...

0: à tel Carrudio. Et je me suis dit, je ne comprends pas, je ne suis pas, je comprends pas le corse.
1: Ah bon,
0: je voulais être là. Pas du tout aussi. Volete che non c'è nemmeno amore che parla nei corsi, ha ragione dei corti.
1: No, ma dopo, bon, ciò
0: che dice. Ci sono che parlano nei corsi, ci sono che parlano nei micchi.
1: Ah, ma dopo.
0: Ma che dice la vergogna? Non è il cavargogna, parliamo di lingua.
1: No, ma di bere chi devo te, niente si gira, bon, so dico una parola con un'amica, so mi sbaglio.
0: Ho paura di sbagliarsi.
1: Ma di tutta maniera ci sbagliamo in tutte le lingue, perché in francese la gente non si sbaglia mica, dunque bon.
0: Si sbaglia nemica,
1: E di tutta maniera si impara praticando, dunque ce la pratica e basta.
0: Ma un taxi di questo qua di tutti i corsi. Beh, ma di tu, se compra un pasco di sì.
1: Ah, vabbè.
0: Portate al tel Carrudio o c'è noi da Planeta.
1: Sì.
0: Vabbè. È stato pagato anche in francese.
1: Se lui vuole imparare, beh, wow, oggi ci sono ancora soggi, le imprese, i luoghi da imparare.
0: Non è tempo, qui siamo quanti di invece delle 20 euro, non è mica tempo di andando a perdere tempo, a cosa mi serviva?
1: Beh, giusto appunto ho capito che la gente in Corsica. Se non capisce mica so chi si dice quando lo travaglia, di chi bisogno c'è.
0: Voilà, normalmente non capisce.
1: Dunque.
0: Andate in Algeria, se è arabo, o in Tunisia, o in Italia, portami qua, cose. Io conosco i corsi, io ero in Brasile per parlare anche qui qua.
1: Si
0: chiamava Leono.
1: E a ciò che dice che i corsi per imparare le lingue erano più forti.
0: Oui.
1: Quando eravamo per regolunie, giusto appunto, imparavamo fuori.
0: Parlare tutte le lingue. Italiano. In Tunisia ce n'era amore che parlare italiano e francese e spagnolo. Questo poi aiuto la pratica di questa.
1: No, ma di vera, siamo un popolo che parlava sei lingue, boh, oggi viaggiamo di meno, boh, non andiamo più, non esistono più economie, ma...
0: Una volta vedevo un affare, aiutami nipoti, come fratelli parlavano in corso, nipoti francesi sempre, dice, se ti monti, prendo la servietta, all'hotel, tu senti da 50 euro ma ha dedica è corso io fa compì papà mi si vuole dopo la dedica francese mi si allora sei morto a chi capito
1: ehi
0: mi si allora sei morto per 50 euro a chi capito
1: ehi. Ah no, ma di bere, dopo ce la rida usando sull'amore di la lingua di un ristorante, ma basta.
0: Ma io vengo tutti i giorni a prendere il pane, sono pregato di buongiorno, di buona pulitezza. Cioè dico, datemi un curcone, datemi una vita, che sono sì. Mi taglia tutto.
1: C'ho la mantenne lo sforzo di Geremo, perché è così. Dopo imparano chi c'ho la
0: di... parte so di quale età, quando un nome mi capisci, e voilà.
1: Normalmente tu adesso impareranno perché, ma bello che di maniera generale c'è quantunque non avrà mai di lingua corsa.
0: È vero. A me mi dispiace. Come se glielo mandassi, sono un ricale, dammi un ricale. Chi è un pasticcio, chi è un ricale?
1: Ma arriverà lì.
0: piano piano. Speriamo
1: e travagliamo.
0: Io volevo.
1: Gian Santo, ringraziavi assai.
0: A
1: Beggi, buona
0: coraggio.
1: Giornata.
0: Buon coraggio, a saluto.
1: Ringraziavi. L'avevamo questa speranza Agusti di rimettere la lingua corsa obrimo bianco in casa sua, in più di qui, e di scopo di noi, di Aosta, di Barretti a Soggi, di Barretti a Mosse. Dunque, non ce ne mica scoraggisce, sì, e laveremo questo tempo di lingua corsa e lavarà di udito a voi di canzone esordiente. Ci ritroveremo dopo per di Aosta 04 95 32 22 22.

0: E quei esordianti, Lavarà e ridruemo a Filippo. Buongiorno, Vili.
1: Saluto, saluto a tutti i nostri amici. Salutiamo a nostro amico Gian Santo, a Reggio. Yeah. A Reggio poi abbiamo già parlato, abbiamo detto parecchi urti. È un gusto, sicuro si parla in casa, ma si parla in un cheruglio, si parla in un quando è l'usibo, e di tutte le volte che quando andiamo a comprare qualcosa, se l'usibo parla corso, yeah. piano piano, anche quelli che vendono, se non sono mica corsi o se non parlano mica corsi, piano piano, come avete detto, ci metteranno piano piano. Aye. O manco le parole più usuali e so capace a ridere proprio a piegarle.
0: So qua di guio di chi ha mentuato e anche di gia l'amico Ioa Vivarelli cosa ludo di Gabigorso e di Bastia che di gia tempi fa eravamo a tavolino, eravamo cinque, sa fa cava a chi sia con parlava gorso ci mettiamo a parlare francese ma un'altra lingua e l'imbarcio, cioè la mantenere la lingua gorsa e dopo hai anche impara in immersione giusto appunto. Prestuvato di domandare un caffè in lingua gorsa, di domandare un pezzo di bone, una
1: sua sicuro. Vabbè, ce la fa da una maniera, quando si accoglie che chi sia con parla mica un gorso. Noi parliamo gorso,
0: Non è mica dispiace.
1: Se vuoi capire qualcosa, capite, piano piano già ti aiunge, così e noi parliamo gorso, sbogliatevi.
0: Ce
1: la mettiamo a maniera, qua maniera, piano piano, e forse tutto il mondo. Perché assai, parecchi vinciuti, io lo intendo come tutti, parecchi vinciuti dice non capiscono mica il gorso, ma gli piace la musica della lingua gorsa. Dicono veramente di una lingua che è bella. Allora, se le parlano a cui più, sicuro.
0: Allora, vadi a dire, per conto mio, in pratica lingua bastia, gli ho fatto i conti e statistiche di ante la erenti, come sempre. Adiuisto chi non tagli che erano scritti in lingua non parere di lingua gorsa principianti in generale 60 zette insomma ricordo per cavo sono mica vaganze ma quasi ma 60 zette per cento di ante scritte erano niente chi di un dia mentre la nada o che erano guida boi gartimese e dunque questi qui mi dicevano no ma sappiamo che c'è una lingua gusti non è mica francese chi dia la lingua di un luogo e a volem imparare. E dunque si scrivono e imparano. Dopo l'astrano d'altre radio, eccetera, bon, c'è anche radio professionale, ma in tutti i casi, stai ante gusti, sbarca.
1: Non erano mica gusti.
0: No. Assai sono giunti gusti per il lavoro, d'altri sono giunti perché si dramudavano, eccetera, ma in tutti i casi, tutti mi danno a poco bri sugli stessi discorsi di sappiamo che esiste una lingua, chi è la lingua gorsa, non è mica la lingua francese, dunque cerchiamo di impararla.
1: Questi di sicuro l'hanno imparato, poi sicuro l'hanno impiegato, questo è sicuro. Se li sono appassionati, mica è appassionati così, se li giungono così con la passione di parlarla, come che sia che giungono in Inghilterra.
0: Esattamente.
1: Se li è appassionato, se li si mette, si sboia, piano piano si sboia in inglese.
0: E
1: un gorso è lo stesso.
0: Esattamente, dopo tocca ai gorsi, i gorsovoni di Gerardi, hai responsabilità, come lo si dice oggi per i giornali, di creare una società con ambio corsovono, con l'arnesi, con l'emissione, con una signaletica, eccetera, per fare una società corsovona in tutti i casi. E dunque, ma brava c'è.
1: Questo è più importante. Allora, per stare nel suo vino gustio, forse l'hai già detta, ma facendo un ripeto servirà a qualcosa. Parlate gusto. Ecco. Allora, sono nato e ho campato in continente, in cui la nostra lingua gusta lì in giro, per mantenermi in un nostro ambiente e di a nostra aria un perde un respiro. Di così spaesato che mi sono fatto, raccogliendo ogni parola e tantusi, per arricchire a mia memoria desiderato, per questa non c'è nulla che mi rigusi. Ma gli scorsi soli un po' non sta per maestra vocale consonante, se non si mette passione e volontà, ogni momento e di maniera costante. Per me ho messo mai posto la questione di un mio sangue, di un mio raighe, le stesse quelle di Roavo e di Rabone e di nostre famiglie e più antiche. Come un vero dono ha ritrovato l'incanto della nostra lingua materna e posso dire che mi ne trovo beato d'aver capito che la serie è eterna. Così, se noi tutti facciamo un bello sforzo per augurarla sempre di più e spesso useremo piati da un rimorso d'un destino tragico sempre promesso. Parlata a lingua sarà sempre viva, disposta a accettare o più bella bene un'essa abbandonata o cattiva e poi via a sta chi li convene. Ma in quest'ultimo punto sono pieno di speranza. Ecco.
0: Ehi, giusto appunto, una bella lezione per tutti. Ecco. Non ce l'è mica scoraggiato. Sì. E...
1: No. Oh. E sapete, da voi che potete qui, facendo una quasi ingestione.
0: Oh, yeah,
1: l'amore veduta o manco due o tre volte, come lui dice Angioloani, a cuspera, satispera.
0: Di bene, è sempre. Da maniera è cose, è cose giuste e sante, c'ho da ripetere.
1: Ecco.
0: Ma di bene, chi non ce mica scoraggiato, sì, e pochi.
1: No, ci sono mica scoraggiato, penso che ce l'è poco con dei commerci, ma io ho rimarcato, ce l'è poco con dei commerci, anche questa mano sono andato a fare i corsi, una cosa, sul peretto, per se volete. Questi sono parecchi corsi, per cercare qualcosa, non mi è manco venuto in capo di parlare, devo andare in francese.
0: No.
1: C'era una audio magazzina, le cose, dove si trovano, Allora ha detto, aspetta, non so mica, ho pensato, vieni qui, non so, e qui va.
0: Stavo
1: parlando con questa, allora, faccio piacere, e poi piano, anche quelli rettori dei magazzini, quando li erano i giovani, mica mette un corso come solo a 15 giorni per farli lavorare, perché allora no, ma di se voi volete fare un sforzo di parlare appena corso, penso che sarebbe una.
0: Ma sapete, si va già, oggi si va già anche un sforzo di girare, ma un sforzo perché chi c'ore ne scuole, ma anche burro già di volte l'avevamo anche noi là oggi, infirmiere, l'aiute, chi va in casa, i dottori de orte, sa fa che noi dice non ma io lavoro guai attenzione, mi giuro un paio di corso.
1: E voilà.
0: Di un arnese di nuovo va tutto essere professionale, un arnese di più di lingua corsa.
1: Sicuro, parlando di infermieri e di dottori, quando gli vanno in queste persone anziane, se gli parlano corso, a persone più confidenza.
0: Ci spiegavo, specialista, dottore, specialista di Ugan, che una volta di noi pratica di Mambastia. Mi sono visto che quando hai gente in servizio gli parlavamo un corso si rimettia mica in maniera spettacolare
1: e poi nasce una confidenza con un tutore, con infermiere,
0: che
1: un malato si sente quasi in famiglia,
0: sente in casa e dunque si rimette di più dunque a tempi odi di anche, perché parliamo sempre di lingua corsa come un arnese culturale, ma di anche un arnese professionale.
1: E
0: poi a momenti di unire i nostri idei di scuola corsa, chi è lì?
1: È una bontà per avanzare.
0: Abbiamo fatto una scommessa bellissima a scuola corsa e penso che coglieremo i frutti da qui a poco.
1: Che così sia. A presto,
0: Fili.
1: Un saluto a tutti.
0: Tonno, un ringraziamento a voi e a trovarci presto.
1: A presto.
0: Buona giornata, bene, Giovi. Monsieur Amado, a Barada. Saluto, Amà.
2: E saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Saluto, Miraccio.
2: Sempre così è preso le gambe.
0: L'altra volta ci ne siamo scordati. No, l'altra volta è mancato, ma ricordo.
2: E no, ma c'è stato a vista di un paese, c'è stato un parecchio affari, ha aiutato a figliola.
0: E è sicuro, anche assai.
2: Si fa che c'è un caffè qui, sei
0: due. C'è una vista da monte a Barrada, a Cibolione.
2: San Lorenzo è stata una bella vista, veramente i giorni si sono impegnati tutti, hanno fatto un bello banchetto. Dopo c'è stato Wallo a sera
0: in San Gavino,
2: in San Gavino, in piazza San Gavino,
0: piazza Isa,
2: e di sera abbiamo avuto una bella conferenza con Piero Santucci
0: e cosa ludemo
2: Antonio Castagno, ci vediamo, ci hanno cantato. Per ci affari sappiamo, ma per ci affari l'abbiamo pagato e che lo continui così a sensibilizzare a gente che giunge in vacanze, ma che ogni tanto c'è la rinfrescata appena a memoria.
0: Per tutti. E di bene, no, ma parlavamo di programmazione a Barrada, di quanto che ne parla, enfin, ne parlo tutti i giorni, non parlando da Gogiso, ma anche stasera una conferenza non te Gortin, che un medio, domani corsi la genealogia.
2: Finalmente ho giunto.
0: Finalmente, ho di Genova anche.
2: Ho Genova.
0: Perché c'è anche l'intervenzione di Sebastian Celeri in architettura, Angiuli d'Antonetti che non conosciamo tutti, Marco Casano. Quantunque si passa qualcosa,
2: sì, veramente. Anche stasera non ci vorrà giù mica esse, c'è Goberti a portare la roba.
0: Si
2: va che non ci vorrà giù mica assiste.
0: Ah, ma che sia verrà un filmetto, spero.
2: In caso mai domani o dopomani sarei appena libero.
0: Ah beh, così sì.
2: C'è un proverbio che dice Nantò Castagno: cent'anni bullone, cent'anni castagno e cent'anni gaone. E se mi diciamo, se piantiamo un castagno uge, non piantiamo mica per noi.
0: No.
2: Come l'hanno fatto i nostri anziani. Se tu sei i pochi castagni che lo ferma sono grazie a lui. Mi ricordo un mappone che ne ha piantato qualcuno e là sono belli castagni.
0: E piantiamo per generazione? Per
2: sì, un castagno si pianta per generazione. Bene.
0: Mica per noi.
2: C'è un albero fruttivo e campa con l'uomo. Si domani l'uomo l'abbandona, io ho salvato così mangia.
0: Così mangia a Ringore e poi non è più castagno che non.
2: Non è più castagno e poi c'è la dica di non che ci sono i burci, ci sono i cignali, ci sono le vacche e tutti mettono tutte se raiche da sopra a sotto e a Maradia abbiamo come custia.
0: Ah, Biagosti, perché chi c'ho la corrali come un lato?
2: Domattina se può piantare un castagno, un pullone piuttosto, c'ho la prudisero, perché ultimamente giungono le vacche o si mangiano, e poi c'ho l'anacquallo, con questi calori che lo va già là, se non è mica anacquallo, anche se lo... si pianta profondo e giunge e soffre subito.
0: No, ma per quello che a mano dell'uomo è importantissimo.
2: Assai importante. E poi i paesi sono pieni, finalmente a Vina Osto, ma dopo.
0: Ah, dopo. Ferma poco mondo.
2: Ferma poco mondo. Siamo sportelli senza fondo.
0: Ma io pensavo quantunque non so mica a capo, ma i G agricoli quantunque in corsi che in Sardegna, Luciana, un po' erebbe non mica, o tanto si va, già dico così, ma un po' erebbe non mica portare le idee di giusto appunto a
2: pulisce. No, ma i portano già.
0: Ah, voilà.
2: I portano, diciamo, due anni facendo la verina, due li cuiono.
0: Perché ci sono quantunque, l'andadura, penso a un'altra andadura di Giancarlo Adami, che porta i idee lì a Lourdes, che gli spiega Urano, a verina, eccetera. e perché mica i castagneti di nuovo.
2: Sicuro, già si può mostrare come lo si faccia, come lo si guia, come lo si pesta, come lo si faccia a Verina, e non per tutti i sensitivi, così ce ne può essere uno o lui che ti può piacere.
0: Esattamente, perché bon, il castagno di quantunque è una ricchezza.
2: È un albero meraviglioso, il castagno. Il castagno bisegui da Uegulo a Gascia.
0: Ahi.
2: Un albero siamo noi che siamo ebrei contro Ellu. Gelù, perché Ellu, il castagno, come diceva prima, seguì da l'uomo tutta la sua vita.
0: Esatto, è anche buona la vita di una famiglia sana.
2: Tu una famiglia sana e poi trasmessa in una.
0: Trasmessa di un patrimonio.
2: Di un patrimonio che non si può mica lasciare correre così. Penso che c'erano per i servizi pubblici che li viessero mai in mano, e pensare appena a sa castagniccia.
0: Allora, una volta sono stato a Viera di Agastagna in Bugugna e mi sono visto che c'era la collettività di Gorsi che non so mica se la regalava, se la dava, se la va a pagare, non so mica se la vendia, i castagni, i buloni.
2: Niente buono andare a pie buloni e piantarli, e questo la giù.
0: Perché mica, perché non si sa mica, io l'ho scoperto sopra luogo, mi dico, 2 anni fa, non a me, e mi sono detto, beh, questa è una bella idea. Ma dopo ce l'accompagna a niente, perché pianta un castagno, non è mica...
2: È già vero che quest'anno in fiera se ne può subire uno con i violini e piantarlo. Piantarlo qui, nelle vicinanze.
0: Bellissima idea.
2: Non è che per lì, che li vedano, so che lì un castagno, poi che ci danno l'amore.
0: E così faranno con i suoi violini anche lì, se Dio vuole.
2: Se Dio vuole.
0: Fossi lavoro.
2: E così. Ma mi ha puntato veramente per parte, no?
0: Coraggio allora. Amado, a ringraziare.
2: Saluto a tutti.
0: Vabbè, non ci mancheremo. A ringraziarvi, Amado. A presto. A beggi. Luoghi di rimori, luoghi di vita, il castagneto di un luogo dove è un silenzio ci parla e questi stiamo sente noi l'alto silenzio di oggi di Araonna e ci ridurremo dopo, ci verrà poco presso una mezz'oretta, chiamate Burra 04 95 32 22 22.

0: E quell'altro silenzio, io oggi di Agraona, una special dedicato, come si dice, a Giulia, che ci domandava appena di più, io oggi di Agraona, beh, ecco, è fatto, per quanto me, se li gistan assente, io avrei degli zuccarelli di Gorti, stiamo assente a Presaeva, che queste canzoni usci, quando andiamo a Presaeva, che unelli. Ecco, cari amici, allora, parlavamo qua a Amado di Abarrad, beh, giusto appunto, fiamo un torno a un punto, non c'è questa programmazione tamanta di un luogo, in Castagniccia. Dunque, stasera, Pierre-François Digard, dottorante presso l'Università di Corsica in Storia Medievale, ci ha da parlare di Gortin, che una famiglia aristocratica in Corsica o Medievo, a 5 ore e mezzo, penso non a Usagrado, di Zangalino, a Diesa di Abarrad, una storia. Se ne parla mica dopo, c'era stato fatto un memorio, mi pare, d'università, ma ricordo più un nome di quella che cercava, che aveva scritto un memorio, ma un libretto, ma in tutti i casi una sola volta, uno studio di Staiente Gusti che copria quantunque un medievo, un territorio assai importante. Non digerà di mica un terzo di Corsica, ma a poco presto, dunque stasera a Abarrad, ritrovate in chiesa di San Gavino, e noi non andiamo mica a San Gavino, ma andiamo a campire con Simon Pedro. Saluto Simon.
1: Saluto Paolo, come mi scusi, la signora mi sono scusato per tutti gli amici da Ostra, di salutarli e quelli che stanno assenti.
0: E beh, wow, abbiamo fatto passare i saluti.
1: Eccoci. E beh, tutta la squadra di TSF,
0: ringraziato.
1: E allora va, è stato un saluto a Amato che me ne passava a parlare dei castagni.
0: Yep.
1: Ecco, cioè, io tanti anni fa, mo, la Giulia detta, ma per quelli che non mi cantesa. Ha già scritto una poesia, tanto un castagno e un olivo.
0: Ah.
1: Perché uso bagiona, va. Dai alla casa dell'abbandono. Sapete, allora era perché di a noi la generazione l'eredità di tutti questi luoghi che non mi lagano mica l'abbandono.
0: No.
1: I suoi luoghi.
0: Abbiamo visto ma assente.
1: Allora, spassigliando un castagno, ha incontrato un becciario in mezzo che è bruciato, è coperto con la maglione, l'ha trovato come ello più mosso che più. Avendo tutti e due un stesso padrone. E per passare un tempo si sono messi a chiacchierare. Ti ne ricordi, disse l'aliu a Bullone, in quelli tempi di restrizione, tanto sì ti veniva a spura uno sciugaro padrone. E ogni giorno usciva manco un corpo di vagone. Perché possi manco noi come tutti respira. Perché possi mi respira, gli risponde un castagno. Se tu sapessi io quanto io come ragno. Ello, nanta obiezione, un face che canta. La mattina alla sera, yoga un lazzarone. Un sento parlare di tutto, ma mai i vargone. Un face che canta, gli risponde la riu. E prova che la può fa. Ma se un giorno lo ringuercio a rotola gira, veneranno in me a chiedermi l'orio e tu li erai altrettanto verina. Allora per compie, gli risponde la riu, e io dagli meglio, mi voglio indica. Non sai quanto spergo di un giorno attunato, perché a me alla legna non si possi manco scalare. Eccoci. È finita.
0: E così si vendicheggia.
1: E si vendicheggia.
0: Va bene? È di
1: bere. Non si sono mica scordati.
0: No.
1: Io sono padrone, allora.
0: No.
1: Vedi che, sapete che è ben inteso che oggi giorno è tutta dura di mantenere questa gara. Questa gara quando volete tutta l'abbandono, dice, ma ti potete fare è così, c'era come si, ce l'avevi in mezzo, no?
0: Ah, ce l'avevo i soli in stacca e poi dopo ce l'avevo tempo, ce l'avevo materiale, se uomo vage da bere.
1: Se non rapporta mica è dura a mantenere, e tutto è un sistema è così,
0: E poi hai gente che lavora di urte difficile, dipende di superficie, di un luogo, ma è di. E dunque di bere è complicata.
1: Faccio bene, ma ci mettiamo a piazza di tutto il mondo.
0: Esattamente, non c'è mica lampa a vidra e di
1: bon, no, no, va. È come il gas, è di stessa, è gas, le gas. Parlano.
0: È gas e non ne parliamo.
1: Costa caro, io non vedevo.
0: Astro. No, ma di bene. Eccoci. Ma pensiamo che un giorno l'astro
1: andranno. Si spera, si spera.
0: Saranno gurati e la liu e o castagno. Ecco. Simon Pedro, ringraziabi. Buona giornata.
1: Buona giornata, beci a tutti.
0: A beci. E arriveremo in Pontereccio a Guangelo. Salute, Angelo.
2: Salute a tutti.
0: Vabbè, no. Oggi vabbè.
2: Allora, vabbè, si munde a luna, si può per tutto.
0: Non andiamo mica a
2: vedere. Poi è già un poco.
0: Non andiamo mica a vedere chi se stasera, no?
2: La zona, qui siamo appena non tuvone.
0: Dai, di bene.
2: Avremo la televisione.
0: Allì. Non te RCFM, passiamo un'emissione da 5 a 7 ore.
2: Ma... allora, c'è tu e Eclisse. C'è quella di Aluna, con chi a terra si trova tre mesi a Luna e Usole, e poi c'è quella di stasera, l'eclissa di Usole. Mm. Tanto a Luna si trova tre mesi a Usole e a terra. Mm. Bon, allora, di noi l'eclissa, è un nome per parlare dell'eclissa, si dice Usole Udiu.
0: A usare voi.
2: Giusto, da un libro, c'è baccato. Allora, stasera, a parte a 7 ore e mezza, la luna si troverà tra Usole e la nostra pianeta. E così, questa giura che durerà un'oretta, ci sarà di nuovo un poco di riscura. E io a riscura ricerco, perché ho...
0: Cerchiamo, ma la dovremmo mica.
2: Ma ricordo, sapete, sì. 27 anni fa, 99, sì. Giorno per giorno, perché la natura è ella che fa i conti.
0: È la comanda.
2: Allora, ma ricordo che era un'ora dopo un mezzogiorno, e una giornata come oggi, cioè mica credi d'agosto, neanche oggi, neanche quest'anno che ha fatto il gallo. E beh, un corpo, quando tutto è stato coperto, mezzanotte, mezzo buio, c'era una friscura, ma allora terribile.
0: Ah, wow.
2: Ma ricordo di quei, amico, boh, stasera non la so mica, perché ci sarà mica un contrasto come se le mezzogiorno, capito? Allora si dice che allora la natura è la maître du temps. Allora in corso si dice o tempo o a o signore, si dice così, maître du temps. Mm. Allora ne approfitto per parlare di Astrava di Roma, per parlare di Astrava di Usignore, la Voie Lactée in francese, e da si stati più alti delle nostre montagne, dopo a Muniera di Azero, a Monta, o di Amadina, quando bisogna sempre un po' notte, tanto i nostri pastori vogliono scoprire a un tempo. Un nostro stellato, perché da si stati qua su tutto era chiaro, e senza essere tutti sapienti, i pastori conoscevano il conto e la luna, a Sopatta e per le sopientine, conoscevano le nuove sferente lune, allora la luna tonda, conoscevano la luna piena, dopo c'era la luna con la valca con la corna, la luna un quarto di luna, a corna diritta, a luna nuova, a corna a manca, e tutti quei pastori conoscevano in una gioccia, verità, della costellazione di Pleiade, conoscevano la stella di Agarina, della costellazione di Sirius, di quella che c'è in questo momento che ci rompe i cervelli.
0: Quel galmone.
2: Dopo i pastori sapevano che perso il 30 novembre, della costellazione di Orione, s'affaccavano le tre stelle ben allineate, il Rastello, i Vergoli e il Adro. Conoscevano in una costellazione di Apicia, le Gemeaux, conoscevano attraverso la costellazione di Cassiope. E poi i pastori cominciano in noi e pianeta Zurilli è nostra terra. Allora gira Mercurio, detta stella Alba, conosci una pianeta Marzo, dirà stella Rossa, che tutto il mondo ha già, conosci una Venus, la famosa stella di un pastore, che si chiama in stella Mattutina,
0: di Diana di l'Alba.
2: O Diana. Sabino che l'étoile polaire dirà stella tramontana, i pastori buiano numa a costellazione di un dragone che di questa gatrice stelle che tutte intorciate come un serpo. Sabino che ne doa un garuzzo, un garuzzino, io mi faccio. E poi a nostra galazia, c'è una poesia, se vi aiuto. Nella nostra galazia c'era un sole stella di un nostro sole. E su sole stella di quello che ci va già a luce e di quello che ci ha un suo calore. Allora in questo momento un suo calore ci sorte veloce. È così. Però riguardo
0: e di un caso di dirla, perché non c'è mica guardare l'uluti un sole
2: stella. Insomma, cosa le parere? Allora, a poesia. E nostre stelle, non mi ricordo più quelli che ha fatto. De a notte bugigosa, quelle stelle che spampigliano come diamanti in un scatolino, e due e costellazione di un garuzzo e di un garuzzino, se stelle ben allineate facciano ere i sorelli contorni, a strava di ugile di grande quando la ci mostra uso naturale, senza un velo, senza un nulo e di maniera nugente. Omo si sente inciacciato da sta immensità che siamo come una bugia della nostra galazia. E come oggi e a domani
0: vabbè Andrew, la ringrazio assai, a domani e fate il caso al sole stasera
2: e a domani allora
0: così ci dineremo da buon'ora.
2: Allora,
0: a ringraziarvi altrettanto, a beggi. L'eclisse ha avuto una sfumatura, una bugiadura, non sappiamo mica come dire, non so mica se i nostri viti la via a nuova parola, ma in tutti i casi ci n'è e ci ne sarà e si vedrà, non mediterà in generale, anche all'isola di Gavallo, chi diceva la canzone l'isola di Gavallo, di chi dice, e ci ritroviamo per l'ultima stonda di Didier Ostra.

voce di Matteo Di Meglio per l'Isola di Ugavallu, di chi dice un bel omaggio a sova mia e a sti luoghi gustia lingua bonifazinca. Beh, sta da santa amici, per oggi mi pare che abbiamo fatto un'ora e stelle, costellazione, i castagni, e come sempre penso di noi, umiltà, lingua gorsa, un mondo non si compierà mica stasera con la vuscadura di sole, puoi redere i droi i nostri envoi speciali, non si dice, in lumio da spiegabi sta eclisse da 5 ore a 7 ore di sera, non talone di RCFM. Noi ci ridurremo domani per dire a vostra, 2 ore dopo mezz'ora, come sempre, per conto mio, accompagnino fino a 5 ore, da ridurre a parte di da voi, vostre missioni Ribe, Merca e Saramagia. Ringrazio a Camillo, Serge e Bruno Beusaiudu, cari amici, tenetevi cari e a domani. Awa, verso dell'albino, come sempre. Allez, Henri Olmeta.

0: inediti di un quindicesimo e sedicesimo secolo e spiegheremo domani le altre date fino al 19 d'agosto. Dopo un'ora e mezzo un po' più vecchio stasera Giancarlo Papi in concerto a Madunara o d'oggi di no stasera non talon di RCFM e non parlato assai a Voscadura l'eclisse commentata in diretto da Lumio la squadra nostra dunque vi propone di seguire questo evento mondiale anche intergalattico di Geremo con la Sojo Calvi Astro 2000 da seguire in Talonde dunque nostre tracce in cuore settore di sera Udregi da Osto dunque domani o allum Pedorezza tutto il mondo era visto e viu la fissi in terre des Ugiale anche Donald Trump ci si è messo in comido e dado a Nore per un concerto di gruppi Panzetta Paradise e poi dopo i Vruti elezione di Miss e Mister Orezza Serge e io e la squadra giseremo da portare le nostre candidature seguita da un dei giorni d'un ballo cu DJ Camillo 14 d'agosto Eric e Jeff Mattei in concerto al bar della Tour in Calvi Babè Violo da ridurre un indumone in Luciana il 14 in Biguglia o BDM No Futal gruppo di punk di un nostro amico Bruno Rinieri che assicurerà di raccolta delle voci in Codie e il gruppo si brugerà un'ora e mezzo dunque in Biguglia o BDM giri d'ondo di Geppe entrata ai radis ma vi consiglio quantunque di va e vostre riservazioni ben arri di non antalonde di RCFM il vostro match di un Sporting Club di Bastia da seguida a 8 ore di sera scontro contro Pau da seguida di noi con i commenti di l'amico Alex Antonini e Battisto Mosconi ecco per vostra agenda Awa Fever Dream Alex Warren e dopo ci ridurremo per Ribe
1: ici RCFM

0: Alex Warren, Fever Dream, e a oa un'altra vreba, quella di Gabigo, sud per ribe, Evelyn Fontana, da ridro a un'orta di più, all'amico Remy Bartoletti, ortolano Randin, cu a mezzo odie ai bomi ori e givolle, ribe.
1: E tone pumate, questo che pumate corse?
2: Belle queste.
1: Ma di nuovo, c'ha tutti i gami, qui ci vuole rose. Qua giù, dall'Amazonia, è cresciuto l'erba, perché qui sono cipolle di detto di Sisco, o di Gabigorso, eh? Dico che mi sono fatto litigare in Uzio. Donc

0: In Olcani c'è niente, io non faccio bolle di bene di custimo. Io non sono mica così anziano per sapere se le bene di Olcani o di Indastrol, non so. E dunque mi trovo qui in tutto un mercato e faccio molte bolle secche accanto. E passano tre donne. Ah! Dicono, la cipolla di Cisco, che ce l'avete rubato? Non la so poi se l'ha rubato, l'ha rubato l'unta, io i semi l'ha giù di danzo e l'ha giù sempre piantati. E allora io mi cagno, visto che c'era appena zesa, appena risa per decontractare l'atmosfera. Detto che, e come dammi, ascoltate, se erano di Olcani come voi erano conosciuti come cibolla di Olcani, questo conosciuto come cibolla di Cisco, ci sono questo si schese, oh basta, cosa non ho mica detto, invece di decontractare la giustesi in cui di più soprattutto fulminavano.
1: Ma c'è una passione in giro a cibolla?
0: A cibolla?
1: C'è veramente una passione?
0: Non la so, è terribile, è importante cibolla, sono mica in oro, se l'era in oro, contunque.
1: È un tesoro, tutto il mondo cerca a trovare giusto appunto a sumanta, fa.
0: Cioè sapete che a Gipoli ha mangiato soltanto per lumi, i cignali qua sono la docca mica, ma che qua che l'hanno pestato, l'hanno messo all'anto, ma che mangiamo soltanto l'umo e due insetti, va. È terribile questa affare di guerra a Gipoli, c'era Manon de Sourcq sulla guerra dell'eau, in Cavigorso verremo la guerra a Gipoli, oh niente, no, oh, il faut se décontracter, la vie est très compliquée, voilà. Prendre le temps de vivre, ouais.
1: Et de la philosophie, de toute façon, il en faut.
0: Relativiser, hein? Voilà.
1: C'est pédio.
0: C'est assez pédio. On aurait pu ne pas être là, hein, Azaï, hein? Voilà.
1: C'est ça. Voilà.
0: Donc.
1: Dis-moi, Rémi, qui est ça nous idamigi di ubaese, di ado scelta, di ado percorso, di ado manera di gampa, di ado philosophie. Qui ti dit, nous, idamigi?
0: Ne parlons mic.
1: Mai?
0: No. Cantiamo, si vede, si mangia, ma non si parla mai di lavoro. No, anche lì faccio un lurto appena in casa, nei luoghi. Bon, quelli che hanno un luogo per fare appena il lurto, ma...
1: Ti domandano esumante, per un detto, io penso a Jean Bosiglave, a Laurent, di noi, a certi...
0: No, Laurent è borigiano, gli danno un daello.
2: E non hanno mica parlato di Egiole di Moida, perché allora nasce una lida di quelle memu. E qua arriva da ridroa di maniera zona, sta domenica non talonde di HFM a 3 ore, dopo mezz'ora, e un pezzo ogni giorno di interviste di Vilene Fontane che noi saludiamo. Cari amici, di De Jean-Paul Poletti, dopo un slow di Gueligamontio, Eros Rabazzotti, se bastasse una canzone, dopo ci ridroeremo per mercato.

Dedicata, dedicato a tutti quelli che si spiavano rastelli come me, mentre boom dell'anni 90 Ros Ramazzotti una se bastasse una canzone. Amiga, wa basqualina cu solo, dopo Madonna la Isla Bonita, e sarà l'ora di vostro flash di informazione.

Izeti venti spartera e awari due moi instant karma we all shine on di John Lennon dopo ton appena di musica ci ridueremo per serra magia.

0: En un dagi ze bar di Muvrini, a oare drouem Marco Biancari, di kichis piegao, di la fare di UGPS, alora mica guelu di Bernard Bonnet e di Ebayot. Serra magia.
1: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vittura o che camminemmo in una città straniera, nanto telefonino, UGPS, ci dici in due andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chi sa vero come marcia? UGPS, in inglese, Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Cioè sapete no che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e a sua posizione precisa nello spazio. Osho GPS riceve e calcoliglia quanto tempo ci vuole a segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trova a vostra posizione. Osho GPS riceve e calcoliglia quanto tempo ci vuole a segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trova a vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di no l'altezza. Un termine preciso di triangolazione satellitaria, o di no trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A di la vera ci vuole sapere di no che, come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino, non è mica esattamente la stessa che qui a vera, vero precisa di un satellite, può accada che la vostra posizione sia sfarenti a qualche metro presso. È a suo momento che il suo sistema domanda a un quarto satellite di manda torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio il GPS vi dici «O cocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnali in un cielo ed intorno a voi che vi guida.
0: E qua Marco Iancarelli che ci mostra a stra Awa of my shoulder, Mac and the Mechanics. E dopo, bonjour, pardon, merci, Céline Dion.

0: On a Viarano a Chokenosimo, l'ami di un gruppo soda ridro un concerto un pantaigasin ca un tunu da ost un San Migueli di Ubaese a settore d'Isère.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Allez, à voir, il y a notre inviata speciale in Lumio per la buscadura di Usol e Saverias Argentini. Allô, Saverias?
3: Paul, salut, bonazère.
0: Comment va?
3: Bah, si moi, puis vous loupez quelque chose, Paul, c'est extraordinaire.
0: Ah bon?
3: Cette vue que nous avons sur le golfe de Calvi, cette tour de Caldano à ma gauche, Doumé Mouradi à ma droite,
0: ah.
3: Les passionnés d'astronomie qui sont là, du monde qui commence à, à arriver, Beramente, Siba Saguercosa.
0: Bon, c'est ni mouk aspetta à vine di au monde, au gozo achetek, ou...
3: Non, aspetta mouk aspetta à vine di au monde, à vous scadour, et déjà c'est rabat, et d'où pour irer mou, Paul.
0: Ah bon, bah, ben, donc, ridrouemou, tout y est, tout. Oh, vabbè, si conta di nuovo. Ridruemo a 5 ore, tra 5 ore e 7 ore, per un commento speciale, particolare, non talonde di l'Eclisse.
3: Ye, parleremo di l'Eclisse, saremo appassionati di astronomia, saremo gente che sono qui giusto per figli, che sono curiosi di sapere ciò che è usato da bassa. E dunque, per noi, siamo gente, noi siamo gente, di bene di Guin Caldano, l'ambiance è buona, il y a un petit air frais, Paul, tout est parfait.
0: Petit air frais, allora.
3: E on aura des lunettes, évidemment, pour regarder l'Eclisse de manière sûre, puisqu'on le répète, on ne regarde pas l'éclipse sans lunettes.
0: Exactement. Et plus di Guessel, i vostri occhiali sono stati a ubra di già fa de gas perché cioè mica che li siano guastati, dannati, enfin cioè la che li siano
3: bolliti. Avete ragione di là o Paolo, avete ragione.
0: Dunque metti dei vostri spicchietti, accendi la vostra radio, state in un'altra radio perché a 5 ore seguiremo la nostra squadra speciale in Lumio.
3: Ye, saremo insieme da di 5 ore a 7 ore per parlare di ste eclisse.
0: Bravo, e beh, ringraziabi e stiamo a sente, allez, per quelli che non
3: lo SG, a presto,
0: teni le vostre. Allez, September, Earth, Wind and Fire.

DJ soprano, allez, a momenti ci incorre un po' di ridroa Valerie Franceschetti e la nostra squadra di RCFM in Lumiu d'argomenta a Vuscadura di Usole, dunque stada assente non talon de nostre. Però a Barbara, mica Barbara Streisand, Woman in Love, e bisaluto e vi dico a domani.

5 et 10, absolument. Posso dire che nadio in tu lato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi valorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.